0: Mavuto, Mavuto.
1: Mange tulipa uleo, mchano chacha zambi.
0: Ah, inena shuzi nangwe nangwe.

Sardegna che te. Dica a Ahmed Maridati, ma carri all'italianski, per Ciariana, per se, si les manuscia, per sei riga, lesche si, avvocatura, su di e resciai a vi e polizai su le silesche gene. Di che al pemande sarpo ciao. A Stardegna, parrocchierte verità, sar e Ahmedesco, non ha migliem italiansco plano.